0: piatto che avete mai mangiato.
1: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
2: Buongiorno, vero, buongiorno.
3: Caro. Carlotta, chiamiamo per questo.
4: Io non so.
5: Perché vogliamo parlare di Tom Cruise, che a 70 anni interpreta quasi ruoli da trentenne, da agente speciale a trentenne.
6: Con alcuni amici siamo andati a vedere Il Diavolo Veste Prada. Per me è stato orrendo. Non solo per me, anche tutti i miei amici l'abbiamo trovato di un pesante, di un trito di trito, cioè proprio orrendo.
1: Sono mai. In realtà io mi chiamo Brian. Ho controllato l'app della mia banca. Tra le impostazioni c'è la voce sicurezza, dove mi permette di impostare i limiti operativi a mio piacere.
7: Io sono Byron Man.
8: Quanti ha fatto come il signor Byron?
9: No, non sono a livelli del signor Byron. Il so perché ho 1000 euro di prelievo. Però volevo anche abbassarli, ma li posso modificare solo per un tot di tempo. Poi ritornano così come sono.
10: Io ho un massimale di 1000 euro al giorno, ma modificabili attraverso l'applicazione dell'internet banking.
11: Sisma, non so te, ma io da piccolo avevo le Bull Boys. Le Lellichelli erano per le femminucce.
12: Sono d'accordo.
0: No, giusto, dica, prego.
12: Sono d'accordissimo con Sisma. Gocciole Dark al primo posto, pan di stelle al secondo posto.
13: No, volevo ringraziare, scusate, off topic, l'ascoltatore di ieri che mi ha sbloccato un ricordo, ragazzi. Io mi ricordavo le Lellichelli perché vedevo la pubblicità e c'era soprattutto la canzone meravigliosa.
14: Siamo Lellichelli, le più carine, Lellichelli.
13: Ok. Questa è una versione un pochino
14: Senti, ma quanto fa ridere io sono Byron Man.
13: Sì, bellissimo. Comunque volevo ringraziare l'ascoltatore di ieri perché mi ha sbloccato le Bull Boys, che sono state queste scarpe che erano fatte per i maschietti. C'erano le Lally Kelly per le ragazze, c'erano le Bull Boys per i ragazzi. Vero, bravo.
14: Ah, eccoli qua, ma col core, con il dinosauro sopra.
13: Sì, ma c'erano anche quelle che si illuminavano come le
14: Lally Kelly. Comunque vedi, tutti quelli che hanno figli, tutte quelle che hanno figlie femmine, o in generale, dicono che le femmine sono più belle da vestire, perché sicuramente ci sono dei vestiti stupendi per le femmine.
13: Vero.
14: Però posso dire che il reparto dei bimbi dei maschietti, con tutti questi dinosauri, tutti questi supereroi, ecco, mm-hmm. sono comunque cose bellissime.
13: Certo.
14: Cioè, vedere le Bull Boys con il dinosauro comunque sono super belle.
13: No,
14: nel frattempo, vi abbiamo chiesto, a gran voce l'Italia si chiede, qual è il biscotto più buono. Ok, io stavo parlando delle Digestive, perché secondo me è un biscotto molto sottovalutato. Sentiamo chi c'è, Ale.
5: Io voglio vedere chi se le ricorda della Mulino Bianco. Sono i Palicao.
13: I Palicao, aspetta che vado a vedere i Palicao, scusami. Palicao, no, aspetta.
14: Io non credo di averli neanche mai mangiati. Palicao.
13: Palicao Mulino Bianco.
14: Palicao meraviglia il cacao.
13: Forse una volta, ma io credo che siano stati soppiantati totalmente dal pan di stelle.
14: Ma non può essere che siano per lui i biscotti più buoni Palicao. Se non sono più in produzione, un motivo ci sarà.
13: Sì, sono stati sostituiti secondo me da un po' pan di stelle o gocciole extra dark, comunque altri biscotti al cioccolato. Ci sono dei biscotti che non ho mai mangiato, e poi chiudiamo, Alessandro, perché veramente, guarda, sei sempre una cosa, guarda tu, con queste braccia che ti sbracci. No, ci stanno dicendo in molti biscotti scozzesi al burro. Io sono andato a vedere e vengono fuori questi Walkers Short Break Fingers. Non li ho mai mangiati, ragazzi. Immagino che il burro siano buonissimi, perché il burro è tutto buono.
14: Cioè, sì, esatto, tutto quello che cotto nel burro, certo. Fritto, posso dire magico.
13: Ma certo.
14: Dai, 3332688688 stamattina, così un po' a caso, ragazzi. Quindi secondo voi qual è il biscotto migliore al mondo?

0: canzone estiva. Amici, buongiorno, buon martedì, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Allora, siamo partiti parlando di biscotti, quindi il sondaggione di Sisma di oggi è qual è secondo voi...
1: Ma non è
0: voi...
1: mio.
0: Dai, dai.
1: No, no, io faccio solo la voce. Io sono la voce fuori campo del sondaggione, ma il sondaggione l'hai fatto tu, cara mia. Prenditi le tue responsabilità.
0: Vabbè, però il sondaggione è una tua... Vabbè, comunque. E vi abbiamo chiesto qual è il, secondo voi, il biscotto più buono in assoluto.
1: Mi piace biscotto.
0: Il biscotto è il più buono in assoluto. Sentiamo chi c'è.
2: Ragazzi, Gioro Saiva, e vai, ma... buona giornata a tutti.
1: Sì, però, allora, vero, allora, è come dire... Pasta al pomodoro.
0: Al burro.
1: Sì, ma pasta al pomodoro.
0: No. Secondo me la pasta al burro è
1: ancora più semplice.
0: È top, cioè, level, eh.
1: Sì, allora, diciamo che è un grande classico, Loro Saiva, classico biscotto secco, ma... Diciamocelo, con tutta la varietà di biscotti che ci sono, veramente ti butteresti sugli Oro Saiva se dovessi decidere di mangiare, di sfondarti di biscotti?
0: Cioè, metti che domani ti... Allora, ultima è la tua ultima notte di vita. No, scusa,
1: non vai a pensare sicuramente ai biscotti.
0: No, non va. Ok, vabbè, non, però non pensi agli Oro Saiva, capito?
1: No, cioè, certo.
0: Tanto che infatti hanno creato gli Oro Choc. Perché
1: vero,
0: buoni gli Oro Saiva, ma sì, vuoi mettere col cioccolato?
1: Comunque Grisby al cacao ci stanno scrivendo. Pavesini, vero? Pavesini.
0: Wow, i pavesini che buoni.
1: Ti ricordo una Carlotta che... Abbiamo una Carlotta che mastica i pavesini.
0: Perché i pavesini li devi masticare facendo solo grande rumore.
1: Devi,
0: ragazzi, i pavesini
1: masticare. Eccola, questa è Carlotta che mastica un suo pavesino.
0: Non capisco neanche perché ci sia un mio audio di...
1: Sei tu che mandavi via WhatsApp.
0: Sì, che bello.
1: Iringo.
0: Poi chi c'è?

0: Ringo
1: people, Ringo.
2: Ma Topolino Bianco, vi ricordate le pannocchie? Cioè, ragazzi, ne facevo fuori a sacchi interi.
0: Ma come le pannocchie, le pannocchie.
3: Scusami, le pannocchie. Comunque, scusami, mi viene da ridere quello per quello che hai cantato. Perché l'altro giorno, io ogni volta che dico let's go,
0: sì,
3: sempre faccio let's go. Da me diventano i saldi.
0: E Riccardo, certo.
3: Riccardo mi ha detto: non sai dire let's go senza dire questa frase, è vero?
0: No, beh, certo. Perché è come quando cominci. Ieri, non so perché, mi è venuto in mente dalle Bull Boys, mi sono venute in mente le Frugioi. Vi ricordate la pubblicità delle Frugioi? Che c'era lui che diceva: alle morbide Frugioi tu resistere non puoi, devi masticare.
3: A me fa ridere che la canti così, però perché io l'ho sentita, me la ricordo, e comunque tu l'hai velocizzata adesso, in realtà era: alle morbide Frugioi
0: tu resistere non puoi, devi mastica. Ma dai, raga, geni della pubblicità comunque, perché noi sì, che dagli anni 90 ci ricordiamo ancora una pubblicità del genere, vuol dire geni del marketing. Poi
4: secondo me, ragazzi, buongiorno, gli abbracci sono una botta.
3: Sì, ragazzi,
4: sì, ma devi provare le gocce, le pavesi al cocco, una cosa fenomenale, non riesci più a smettere di mangiarle, una dietro l'altro, le gocce, le pavesi al cocco.
0: Allora,
3: io odio il cocco.
0: Allora a me piace il cocco, ma mi stomaca dopo un po'. Cioè, dopo aver mangiato un Bounty, ragazzi, che è al cocco, io no. Anche i Raffaello a un certo punto, cioè Raffaello. 2-3 e i Raffaello top, ma dopo
3: fa mega ridere che si chiami Raffaello. I Raffaello.
0: Questa si mette a ridere perché i biscotti si chiamano Raffaello.
3: Ma non sono biscotti, non sono i dolcetti, i Raffaello. Dai, Raffaello.
0: Diamo le ragione pure, non c'è
3: i Raffaello.

0: Armani, What You Waiting For su Radio Company nella Family. E adesso, amici, arriva un brano nuovo. Arrivano le bambole di Pezza con Porno.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Fulvio.
1: Sono le 7:03.
2: Radio Company Time.
3: Oh, ma è Rodolfo?
0: Rodolfo che si è preso quasi a secco con la benzina. Mamma mia, ragazzi,
3: Rodolfo.
0: I nostri cari amici, non avete neanche idea di cosa stiamo preparando qui con la family per la nuova season.
3: Ma ragazzi, mia. Ma come state? Raccontateci qualcosa di voi.
4: Il lavoro mi stressa, questa vita mi
0: Zicchi,
4: spezza.
0: Perché mi dai del voi, Carlotta?
3: No, non voi tu, voi loro. Loro, altri, loro, quelli.

0: state? Tutto bene? Allora, buongiorno. Stamattina dal sapiente cilindro di Carlotta, che è praticamente una maga. Sì, sì, quel cilindro dove tiri fuori conigli, cose. Stamattina è tirato fuori un sondaggione. Qual è il sondaggione, Carlotta?
1: Qual è, secondo voi, il biscotto più buono al mondo? Per me i pan di stelle. Ma abbiamo fatto già questo sondaggione un sacco di volte. Cioè, nel senso, è una domanda che si fa.
0: Se ci fossero dei biscotti che si chiamassero. Stavo dicendo giusto.
1: Cosa?
0: Se ci
1: Pronto?
0: Fossero dei biscotti che si chiamassero sondaggioni, io li mangerei.
1: Se ci fossero dei biscotti che si chiamassero?
0: Sì, sì. Come sto dicendo? Lo sto dicendo sbagliato, vero?
1: Se ci fossero. Io direi forse se ci fossero dei biscotti che si chiamano.
0: Ah, si chiamano, sì, probabilmente avete ragione. Che si chiamano sondaggioni. Sondaggioni. Sarebbe bellissimo. Io mangerei i sondaggioni. Come li vedete i biscotti sondaggioni, secondo voi? Al cacao, al burro o pasta frolla semplice?
1: No, allora, secondo me i sondaggioni sono pasta frolla semplice e poi c'è la versione anche al cacao. Questa volta anche al cacao.
0: E dietro la confezione c'è sempre un sondaggione per voi.
1: Tra l'altro, io non so voi, ma questo assolutamente. Adesso vedi che voi non ascolteremo i messaggi degli ascoltatori per dire queste cavolate. Io non so voi, ma quando facevo una volta, ma adesso non lo faccio più. Quando facevo la colazione, prima di andare a scuola, io leggevo sempre, tutte le volte, il retro della
0: è tutti.
1: Tutti, vero?
0: Cioè, tutti come quando si leggeva le cose del detersivo. Adesso c'è il cellulare. Una volta in bagno o avevi Topolino lì da leggere.
1: Sì, oppure, la settimana enigmistica.
0: Ti fissavi su uno shampoo o su un balsamo o su un detersivo e cominciavi a leggere tutti gli ingredienti.
1: Ma a me fa ridere pensare che ogni mattina, che ne so, fai colazione con i Cheerios e ogni mattina leggi dietro.
0: Sì.
1: Miele.
0: Sì.
1: Acqua, farina.
0: Sì, sì. Valori nutrizionali.
1: Vabbè,
0: comunque, biscotti migliori secondo voi? Uno, non 100.000. Uno, secondo voi il migliore?
2: Decisamente le Digestive con quella punta di salatino. Che me, per me è proprio accattivante.
0: Ora,
2: commerciale, dignitosissime le macine del Mulino Bianco. E in pasticceria, decisamente i baci di dama.
1: Scusate, ragazzi, troppe cose, abbiamo detto uno,
0: No, devo sostituire la prima posizione, gocciola extra dark, con il biscotto migliore per me in assoluto, tanto che ho preso addirittura la crema spalmabile. I Lotus. Mamma, i Lotus, ragazzi, quelli che trovate al bar vicino al caffettino, che vi mettono il biscottino lì, che dopo aver bevuto il caffè è una goduria per il palato.
1: È una coccola.
0: Lo sì.
3: Ma cosa fai con la crema spalmabile?
1: Se la mangia tutta in un sol boccone, l'ho visto io, è una cosa disgustosa.
3: No, dove la sparmi, scusa?
1: Sulla fidanzata, sul pane.
0: Sulla fidanzata.
1: Ma che domanda è? Comunque, non vorrei cambiare discorso, ma cambiando discorso, avete sentito la storia di Punta Marina che è stata invasa dai pavoni?
0: Ma che c'entra, scusa? Ma no!
1: Il borgo del Ravennate, in cui i pavoni girano liberamente per le

0: prossima, scusate. Ma stavo
1: cosa hai detto, Ale? Hai detto lattanti?
2: Ho detto beatanti.
0: Ateanti? Beatanti? Ma di cosa
1: beatanti?
0: Stavo...
1: Ragazzi, ho detto bagnanti?
0: Possiamo...
1: Abitanti, ho detto.
0: Ragazzi, per una volta, per una cavolo di volta, proseguiamo con questo argomento. Oh, comunque, c'è sia Enrico Vacchi, che è chiaramente il nipote di Luca, di Gianluca Vacchi. Sì, sì, con tanto di foto, secondo me, dall'abbigliamento. Che lui mangia i cuor di mela. Ma c'è un altro che mangia i cuor di mela, Fausto.
1: Io pensavo che i cuor di mela fossero tipo solamente delle edizioni, cioè i biscotti che cos'è, sono Mulino Bianco? E i biscotti che fanno solo ed esclusivamente per lavarsi la coscienza, è come dire, facciamone uno alla frutta, dai.
0: Sì, è vero, giusto per togliersi.
1: È come quando tu ti mangi quel frutto a settimana pensando, anche questa settimana sono stato fit.
0: Ma fit dove? Comunque, gocciole poi vanno per la maggiore. Bucaneve. I bucaneve.
1: I canestrelli, dicevano prima, io non li compro i canestrelli. I canestrelli sono le margheritine, quelle con lo zucchero, vero? Se sono quelli non li posso comprare perché...
3: Scusa Carlotta.
1: Questa è la segna della margheritina con lo zucchero. Sono quelli che sono...
3: Per...
1: No, perché sono piccolissimi.
0: Ma
1: e io non li posso comprare. No, i bucaneve sono grandi, un po' così.
0: Ok.
1: Un po' di più. E le ma no, i canestrelli, se non sbaglio, sono quelli tipo è frolla con lo zucchero a velo. Io non li posso comprare perché li mangio tutti in un... In 10 minuti.
0: Scusate, adesso andiamo a complicarci. Galbusera integrali con fave di cacao croccanti.
1: Anche questo è per sentirti fiat.
0: Sì, molto fit. Dopo ti sfondi di patatine fritte la sera, capito?
1: Fermi tutti.
0: Vai.
1: I togo.
0: Mamma mia,
4: ragazzi. Le cose

0: collegato con DJ Khaled. Allora amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Come sempre a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce. Stamattina mi sono svegliato con in testa proprio dischi totalmente da 80 festival di Radio Company. Ecco, io te l'avevo detto prima, non sei preparato.
1: Su Radio Company 80 festival. 80 festival.
0: Esatto. 80 festival. Allora, perché abbiamo selezionato secondo me siamo tra... vero che è un distrattore?
2: Alessandro, sei veramente un testa,
0: mi sarà mica innamorato? Mi sarà mica innamorato il ragazzo?
2: Cosa?
3: Della vita.
2: No, eliminata. Della vita.
0: Di te.
2: Però se c'è, ma guarda, se c'è proprio uno che è innamorato della vita, non è dei Biasi.
0: Ti sei fatto il tatuaggio? Innamorati di te stesso tutti i giorni.
3: Ma stavo pensando.
2: Hashtag resilienza.
3: Sì, te stesso.
0: No, sì, te stesso, guarda, ti prego. Se, no.
3: Dai, come no?
0: Te lo diciamo noi tutti i giorni, sì, te stesso.
2: Se
0: non
2: ti
0: devi
2: tatui, sì, te stesso, io ti schiaffeggio il tatuaggio ogni volta che lo vedo. Te lo giuro.
0: Dai, facciamo in serie adesso. C'è da decidere un disco da cantare ad alta voce. Non lo facciamo noi, ma lo fate voi dall'altra parte della radio. Quindi mi raccomando, telefono alla mano. E anche se non ce l'avete alla mano, basta mandare un messaggio con scritto 1 o 2. Quindi è molto semplice.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Ebbene sì, amici, era il 1982. Questo brano meraviglioso. Carlotta, che ci fai ancora seduta?
1: Vale, non mi ha mica messo in onda. Io ero lì che mi facevo i fatti miei.
0: Toto, Africa, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Devo dire che è tanta roba. Questo disco qui è una meraviglia assoluta.
1: Mi duole dirlo, ma quella musica lì.
0: Brava.
1: Sì. Quella musica
0: ma
1: lì.
0: Ma nel 1982, ragazzi, c'era l'economia in pompa magna. Tutto andava bene.
1: Mamma, nell'82.
0: E lo sapevamo che tutto andava
1: nell'82
0: bene.
1: Nell'82 quanto ero felice io nell'82.
0: Non c'eri neanche, quindi figurati. Nemmeno
1: infatti,
0: io c'ero.
1: Quanto nemmeno... bene si stava.
0: Nascevo un anno dopo. E invece dopo 10 anni dall'uscita di Toto Africa. Tanto giusto per dirlo.
1: Pensa.
0: Perché se no, poverina.
1: Sarà mica una coincidenza che sono nata 10 anni dopo l'uscita di Toto.
2: Oh, raga.
1: Ragazzi,
0: Dica.
2: Ma sapete chi era le stelle veramente in quel periodo?
1: No, chi? I Pandi Stelle.
3: 80

0: tutte le canta festival.
1: Signori e signori, il grande Mauro Tonello.
2: Beh certo, allora Mauro era sicuramente. Ma c'è pure la base. Questa sarebbe la base dell'80 festival. Ma cos'è la sigla? Ma guarda che ci querela perché gli rubiamo
3: E comunque Mauro non era al top negli anni 80. Mauro è sempre al top. Ti volevo dire questo, Ale.
1: Ho sbagliato,
2: ma che sviolinetta
3: Tu devi imparare da me. Ho capito, guarda. Ma Ale si infila in dei ginepri veramente. Perché poi io lo so che va a finire che Mauro arriva e dice e ero al top negli anni 80 e ora, no,
2: negli anni 90,
3: è sempre al top, prima, ragazzi,
2: Va bene amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo parlando di biscotti, stranamente, così, a caso. E qual è il vostro top biscotto? Oh, sottovalutati secondo me, ragazzi. Vi posso dire il gran cereale al cioccolato? I gran cereali, molto buoni.
3: In generale i gran cereali sono buonissimi.
2: Molto buoni. Poi?
4: Sì, Carlotta, sì, hai ragione. Sì, i canestrelli sono quelli. Sono ottimi con la Nutella, perché la Nutella ci sta dentro il buchino e quando li mangi, visto che sono piccolini, fai un boccone. Comunque sì, sono quelli, Carlotta, sì, tranquilla.
2: Perché l'ha detto con questo tono?
3: Lo blocchi per favore su WhatsApp? No, adesso lo blocchi per favore su WhatsApp. Basta, non voglio più sentire la sua voce.
5: Anche a me piacciono tanto i pan di stelle.
2: Cara.
3: Senti, allora, visto che comunque siamo in tema, ma lo sapevi che un signore ha venduto l'asciugatrice ad energia solare?
2: Ma che cosa c'entra i biscotti?
3: In che senso l'asciugatrice ad energia solare? Per 49 centesimi, ok? Per i clienti in realtà ricevevano una corda per stendere i panni.
1: Non sto capendo niente.
3: Steve, lui si chiama Steve, un truffatore americano, ma forse io mi sento di dire più un genio. Attivo soprattutto tra gli anni 80 e 90, pubblicò questi annunci su riviste nazionali americane offrendo un'asciugatrice ad energia solare, spesso definita come un prodotto tecnologico pazzeschissimo, venduta a niente, boom di vendite, solo che chi acquistava riceveva in realtà un panno da un filo da mettere fuori su cui stendere i panni. Fatto un'asciugatrice ad energia solare.
2: In parole semplici, esatto, asciugatrice. Lui se la vendeva come se fosse un elettrodomestico. In realtà effettivamente è solare quello che vendeva lui, perché è una cordicella che attaccavi fuori dal terrazzo. Giusto?
3: Bravissimo. Poi cioè, i truffati sono stati no, comunque non 49 centesimi ma 49 dollari. Però truffati sono stati risarciti. Però secondo me, per quanto la truffa, c'è anche un po' del genio in questo.
2: Allora, c'è del genio da parte sua. Io una domanda che mi faccio è: ma quale persona andrebbe a credere che un'asciugatrice costa 49 dollari?
3: Beh, siamo tra gli anni 80 e 90, Sisma.
2: Ah, forse allora dicevi che forse valevano di più.
3: Sì, cioè se tu pensi che... Allora, quando noi andavamo a scuola, quanto costava un cellulare? Io mi ricordo che un Nokia, secondo me, costava... non arrivava sopra i 100 euro.
2: Sì.
3: Cioè, di quelli che magari compravo io, secondo me spesso non arrivavano sopra i 100 euro. Quindi sì, però, ci può stare, no? Che anche un'asciugatrice costasse così poco. Però mettici l'innovazione energia solare, sì. Il prezzo basso e la truffa è perfetta.
2: Comunque la cordicella da attaccare. Dai, no, ragazzi, più genio che genio del male.
3: Dai. Adesso io non lo so se voi. Vi è mai capitato? Scusatemi se smettiamo di parlare di biscotti, belli, buono. Vi è mai capitato di essere... Lanciami un sondaggione.
2: Sondaggione. Ma l'ho fatto di anticipo, Alessandro, però aspetta. Sondaggione. Bravo.
3: Vi è mai capitato di essere truffati in questo modo? A me sì, una volta ho comprato su eBay un The Sims, mi è arrivato finto.
2: Cioè il gioco
3: da PC, cioè sì, mi è arrivato masterizzato.
2: Era tarò. Pirata! Mamma mia!
3: Come una volta ho comprato ma questo lo sapete, una carta Pokémon di Charizard e mi è arrivata finta, disegnata. Maledetto, guarda, ancora ci soffro.
2: Tagliamo la testa al toro con un altro ballo di gruppo, dagli anni 80 a Danza Coduro qui su Radio Company. Dopo i biscotti e l'asciugatrice solare, ragazzi, siamo al top.
3: Lo

Strange World su Radio Company. Ci avete mandato tanti messaggi per quanto riguarda le vostre vacanze di quest'estate. Buongiorno, io vado dal 18 al 25 giugno a Forte dei Marmi e poi una settimana a settembre in Alpi di Siusi. Beh, quindi ti fai un po' di mare, un po' di montagna, bellissimo, ci sta. E ancora, buongiorno Vivi, ho scelto le ultime due di luglio, si vola in Puglia, poi Ferragosto, Parigi, ce la godiamo. Cristina di Mestre, brava, perché effettivamente Ferragosto le città si svuotano, no? Le grandi capitali, e quindi te la puoi godere, puoi girare senza fare troppe file, senza troppi turisti in giro. E ancora, ciao, noi una settimana a luglio a Rimini, mese più tranquillo per chi come noi ha i bimbi piccoli, poi settembre weekend lungo in montagna. E ancora c'è Fabiana che scrive: ti capisco Viviana quando accenni a un po' di malinconia nei pressi o dopo il Ferragosto, credo che ciò accomuni molte persone, forse per questo chi se lo può permettere prende

anche alcuni giorni di ferie, pure in pieno inverno. Oh, vedi che non sono l'unica a pensare che dopo Ferragosto già l'estate sta finendo, le giornate si accorciano e quindi un po' di tristezza ti viene. In pieno inverno sì, le ferie bellissime se riesci ad andare dall'altra parte del mondo dove fa caldo, per quanto mi riguarda. L'ho fatto una sola volta a Rio de Janeiro ed è stato stupendo essere già abbronzata a gennaio, tanta roba. E allora, c'è questo articolo che ci spiega le differenze principali tra chi parte a luglio e chi invece preferisce agosto. Partite a luglio, cercate tranquillità, meno turisti, località meno affollate. Luglio viene percepito come più economico, ma attenzione, non è vero. Il periodo economico, in teoria, è quello tra metà luglio e metà agosto, quindi proprio a cavallo, perché luglio comunque è, insomma, è tante persone vanno in vacanza. Chi preferisce agosto punta sul clima più caldo, sulle ferie collettive, perché quasi tutti vanno in ferie ad agosto, sulla possibilità di viaggiare più facilmente con amici e famiglia. Però in realtà la differenza climatica non è poi così elevata, cioè noi pensiamo che ad agosto faccia più caldo, ma soprattutto negli ultimi anni non è vero. Poi chiaramente quando è che conviene partire? Più che altro dipende anche dalla destinazione. Per la montagna sono ideali sia luglio che agosto, per andare in città appunto meglio agosto perché si svuotano, e per quanto riguarda le vacanze al mare alla fine va bene lo stesso, forse luglio c'è un po' meno gente quindi magari è preferibile. Buone vacanze a tutti.

0: Elisa. Amore è su Radio Company e voi quanto amore avete per lo shopping? È il momento di giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Eh sì, finalmente è arrivato il momento di giocare anche oggi con 4pen. Puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it, dove troverai tutta la nuova collezione primavera estate per uomo e per donna e i look più fighi, più hot della nuova stagione. Allora entra nello shop online 4pen.it e crea il tuo look. Proprio questo dovete fare per vincere un codice sconto del 50% su tutto il carrello. Dovete andare proprio sul sito di 4pen, quindi 4pen.it, scegliete un capo, un abito, un accessorio che vi piacerebbe acquistare, fotografatelo e poi ci mandate la foto al 333-2688-688. Noi selezioniamo uno di voi che avrà appunto la possibilità di spendere la metà, quindi 50% di sconto su tutto il carrello. Quindi basta la foto di un prodotto scelto dal sito 4pen.it, mandateci la foto al 333-2688-688.

0: su tutto il carrello. E oggi il codice sconto se lo becca un uomo, Thomas da Treviso.
1: Ti posso credere, sì. Ho vinto, grazie Radio Company.
0: Dai dai, ci hai mandato un bel outfit che sicuramente sfoggerai quest'estate e lo pagherai a metà prezzo. Io vi ricordo che con 4Pen giocheremo anche domani.
2: Powered by 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
0: Su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Hamilton con Beggin su Radio Company. Dai che abbiamo giocato e giocheremo anche tra poco. Oggi proprio un sacco di regali vi facciamo per tutta la settimana, a dir la verità. Matti del mattinè, siete fortunatissimi, quindi ascoltateci fino alla fine, till the end. Allora, stanno succedendo un po' di cose in giro per l'Italia, in alcune città, di cui parleremo tra poco. Ma vorrei farvi una domanda. L'ultima volta che avete fatto una fila lunghissima, per cosa è stato? Ne è valsa la pena? E per quale prodotto, evento o esperienza sareste disposti a passare un'intera notte in coda, in fila? C'è qualcosa o qualcuno per cui lo fareste? Magari, che ne so, un concerto, oppure un nuovissimo telefono, oppure un capo d'abbigliamento, visto che abbiamo regalato prima, che proprio vi fa impazzire e volete essere assolutamente i primi ad averlo. Vi è mai capitato di fare una lunga fila che non sia la posta? L'ultima volta è stata proprio io ancora faccio la fila alle poste, ragazzi, nonostante le app, nonostante tutto, le vecchie buone maniere. Allora, se vi va, ce lo dite, condividete con noi l'ultima volta che avete fatto la fila, per cosa è stato e per cosa sareste disposti eventualmente a farlo, al 333 2688 688, con un messaggio, con un vocale. Tra poco ne parliamo.

Italia, Wrong Impression su Radio Company. Allora, andiamo un attimo in giro per l'Italia, in particolare a Milano e a Firenze, dove che cosa sta succedendo? Gli store della Swatch hanno lanciato dei nuovi orologi che si chiamano Royal Pop, nati dalla collaborazione appunto tra Swatch e Audemars Piguet, che è un marchio svizzero di super lusso che non conoscevo, vedi, non frequento, conosco il Patek Philippe, conosco il Rolex, ma questo mi mancava. Allora, la cosa ha provocato caos, tensioni fuori dai negozi autorizzati, quindi sedie che sono volate, risse, botte, un film di Bud Spencer e Terence Hill, questo per riuscire ad accaparrarsi l'orologio. Centinaia di persone si sono messe in fila, addirittura anche due giorni prima dell'apertura, con code notturne, campeggi improvvisati davanti agli store, sotto la pioggia. Quando i modelli in edizione limitata hanno iniziato ad esaurirsi, ecco che la situazione è degenerata. Appunto, si sono verificati spintoni, lanci di sedie, tavolini, interventi della sicurezza, la polizia per contenere la folla, un macello. Ci sono video che stanno girando e che sono diventati virali sui social, perché uno non ci può credere, no? Allora, c'erano anche dei collezionisti chiaramente tra i presenti, rivenditori interessati a comprare gli orologi per poi rivenderli online a prezzi molto più alti. Allora, il prezzo da listino ufficiale varia tra i 385 e i 400 euro, ma vedrete che su Vinted li troveremo tutti a prezzi triplicati. Allora, è un po' ironica la cosa, no? Perché l'orologio è nato proprio per ricordarci quanto vale il tempo, e ci sono persone disposte a stare per comprarlo 2 giorni e 2 notti in fila per strada. Allora, ci sono commenti veramente di tutti i tipi, tipo che disagio, nessuno in fila per protestare per la benzina a 2 euro o la pensione a 70 e passa anni, però per l'orologio sì. E poi vanno al pronto soccorso e si lamentano per un po' di attesa perché magari ci sono urgenze prima di loro. Vero, verissimo, verificato, provato, perché insomma quando ero a Roma ci sono stata e ho visto scene, ragazzi. E ancora che siamo spacciati, ma solo a me sta roba fa una tristezza enorme. Orologi oggettivamente brutti che i tizi in fila sperano di rivendere a 3 volte il prezzo. La sagra dei morti di fame. Beh, insomma, però dai, nel senso che te lo devi anche poter permettere. Vorrei sapere da voi se vi sembra una cosa plausibile fare la fila per un orologio, se avete fatto la fila per cosa ne è valsa la pena. Messaggi vocali 333 2688 688, che paura.

0: Only Dancers su Radio Company. Saluto anche Gennaro che ci sta ascoltando, grande fan di Radio Company. Ciao Gennaro e tutti voi matti del matinè che ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la fila. L'avete mai fatta una lunga fila per cosa? Perché in giro per l'Italia, in particolare a Milano e a Firenze, sono successe delle situazioni un po' estreme per accaparrarsi il nuovo orologio della Swatch in collaborazione con Audemars Piguet. 400 euro di orologio, e nel momento in cui sono finiti, perché è edizione limitata, è successo di tutto: la rissa, spintoni, botte, sedie che volano, vabbè, insomma, noi chi siamo noi per decidere, ci scrive una matta del matinè. Io non farei mai la coda per un orologio, però non mi viene neanche da giudicare chi lo fa. Chi sono io per decidere cosa deve essere importante o meno per una persona? No, sono d'accordo, ognuno fa quello che vuole, certo, magari non arrivando proprio alle botte a fare il nuovo film di Bud Spencer e Terence Hill, quello magari meglio di no. Sentiamo un vocale.
1: Vivi, ciao. Allora, io l'unica volta che ho fatto tanta coda per entrare in un posto è stato al Gardaland, sono sincero.
0: Dai.
1: Non mi esprimo per quelli che comunque fanno la fila per comprare un orologio, perché per carità, se una cosa piace è giusto anche fare la coda, no?
0: Certo.
1: Però arrivare al punto di lanciarsi le sedie e quelle cose là,
0: capito.
1: Lo trovo veramente ridicolo.
0: Dai, veramente un po' eccessivo, mi sembra un po' too much. Enrico da Padova, 7 ore di fila per entrare al padiglione Netflix l'anno scorso a Lucca Comics. Mazza, 7 ore in fila, ragazzi, devi essere proprio un appassionatissimo. Poi c'è chi ci manda invece una foto a proposito di orologi: Casio di Ritorno al Futuro, edizione limitata, sold out, appena uscito, ciao da Domenico, e costa la bellezza di 438 euro. Sì, un Casio in edizione limitata, è quello di Ritorno al Futuro. E quindi, e vabbè, torna da dove sei venuto, per quanto ci riguarda costi troppo. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ciao,
0: la
2: Vivi.
0: Signora, ciao.
2: Mamma mia, ma si è ridotti veramente così male, ragazzi?
0: Proprio sì.
2: No, io non ho mai fatto una fila veramente, ma la farei anche di 4 giorni per comprarmi l'emozione che può darti un concerto, oh, l'emozione che può darti qualsiasi altra cosa, ma l'emozione secondo me non ha prezzo né di tempo e né di denaro.
0: Quindi un concerto, pensa, noi tra un po' ve lo regaliamo il concerto. Roberto ci scrive: io la fila la faccio ogni giorno per andare a casa dal lavoro. Mamma mia, vabbè, quindi cioè proprio trovi una coda infinita, quella è una coda che non serve a niente, perché solo per tornare a casa, non dà nessuna emozione. C'è un bambino? Ah, sentiamolo.
3: Vai, digli.
0: Dimmi.
4: Io Giacomo, solo che vieni a mangiare qua.
0: Ma certo,
3: che sono a casa.
4: Che sono da casa pure io.
0: Oh amore,
3: ti aspettiamo dopo.
0: Va bene.
4: Ti aspettiamo dopo.
0: Fantastico. Ciao. Io porto l'aranciata.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Vuoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Can't Wait su Radio Company. Matti del matinè che fanno la fila per cosa? L'avete mai fatta? Ne è valsa la pena? Sentiamo un vocale.
1: Allora, la fila più lunga che ho fatto nella mia vita è stata a King's Cross a Londra.
0: Ok.
1: 1:45 per fare una cazzo di foto con Platform 34 e pagarla 10 sterline.
0: Pure.
1: Assurdo.
0: Vabbè, dai, 1:45, dai, non è tantissimo in confronto alle 7 ore che mi hanno scritto prima. Però, in effetti, per una foto che dovevi anche pagare. E non ho capito soprattutto perché, dopo glielo chiediamo. Adesso.

0: Sorry, scusa, lo sento. Il nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari. Ultimo quarto d'ora insieme con titoli modificati da voi che siete i registi proprio di quel film.
1: Bravi, molto bravi. Allora, qualcuno scrive: Kill Bill dovrebbe essere Francesca senza un occhio. Ok, va bene.
0: Poi, per qualche pugno in più.
1: Cos'è? Qualche pugno in più? Qual era? Sei sicuro?
0: Lo so.
1: No, ma scrivete anche l'originale, altrimenti non ci arriviamo sempre. Poi qualcuno dice: l'Hobbit cerca compro oro. Ok, effettivamente ci può stare. Eppure il diavolo mica va in giro.
0: Mica va in giro?
1: Non lo so, non ho capito, signore. Questa poi
0: mica va in giro muro, che non sia un termine dialettale per definire qualcosa.
1: Non lo so, però non importa. Dai, comunque ci può stare.
0: Diavolo veste elegante.
1: Beh, Prada comunque elegante.
0: Per quello.
1: Il diavolo veste Shane. Che cavolo ne so, che poi non è vero, perché ovviamente.
0: Il demonio veste bene.
1: Oppure la sosia della Winter veste molto bene. Ecco, potrebbe essere.
0: Scusa, nudo. Il diavolo mica va in giro nudo.
1: Ah, il diavolo mica va in giro nudo. Beh. Ok, va bene, amici. Grazie per tutti i vostri messaggi. Siete stati molto, molto bravi. Potrei dire quasi dei registi proventi, ma se non sbaglio dovremmo avere scusami, un altro vocale.
0: Sì, che non
1: sentiamo.
0: Ho capito, però.
2: Ciao,
0: sentiamo.
2: Ragazzi. Scusate, la voce sono raffreddata. Sì. Allora, il film è Castaway, semplicemente Wilson.
0: Wilson.
1: Wilson, la palla, la palla.
0: Whistle.
1: La palla, whistle baby, whistle baby, take me. Non
0: no,
1: è quella,
0: quella
1: non è quella di Florida, no. Va bene, no, amici, no. Grazie per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo, quindi 333-2688-688. Pensate a titoli di film famosi.
0: Sì, okay. Prendete quel titolo lì e lo modificate, ma si deve capire di che film stiamo parlando.
1: Come se voi foste i registi effettivi del film.

0: Questa è Fever Dream su Radio Company. Grazie per tutti i messaggi.
1: Bravi,
0: di oggi
1: grazie.
0: Ci siamo fatti una cultura cinematografica di traverso.
1: No, sicuramente film che andremo a vedere a questo punto, forse. Per capire anche se i titoli scelti da voi sono in linea poi con la trama stessa.
0: Faremo le pagelle.
1: No, le pagelle non le faremo. Però, per esempio, potremmo guardare una poltrona per due.
0: No, ma io sono presidente di questa associazione contro una poltrona per due.
1: Scusa, pensavo lo volessi guardare prima o poi. Go!

0: dalle cosiddette gabbasisi, da questa trasmissione.
1: Le palle?
0: Sì, la palla, okay, in maniera gabbasisi. Siciliana. Gabbasisi è dialetto siciliano. Vabbè, non importa. Vabbè. Salutiamoci, grazie mille.
1: Grazie,
0: Gio,
1: a domani.
0: Vi lasciamo con i brutti ma simpatici.

0: www.radiocompanytime.it.
1: E io pago.
2: Radio Company Time.
3: Le 16:02.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: E il disco adesso, Salto giù dal divano, Oppa Light, Taylor Swift qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova, esaltante, integerrima, iconica puntata di Brutti ma Simpatici.
1: A me questa canzone fa venire in mente invece una sigla di un cartone animato.
0: Sì, sì,
1: vagamente. Cioè, comunque allegra, beh, bella, va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, starebbe bene tipo in Anna Montana.
1: Anna Montana, sì. Anna Montana, va bene. Che non è un cartone animato, ma va bene lo
0: sì
1: stesso.
0: Sì che è un cartone animato, Anna Montana.
1: Anna Montana è una serie, non
0: vabbè,
1: è un cartone animato.
0: Sì, ho capito, ma è una roba per adolescenti, per bambini. Scusa, dovresti saperlo.
1: Ferma, aspetta un attimo, fermo. Ok, hai ragione tu. Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ti piace il mio modo di svignarmela dalle discussioni?
0: Sì, cioè o mandi le sigle o mi fai abbassare il microfono.
1: o ti dico scusa, aspetta. Ok, hai ragione tu.
0: C'è un po' di programma in questa democrazia, eh? Sì, Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Di la verità, non senti molto spesso qualcuno che ti dice ok, hai ragione?
0: No, in realtà non tantissimo.
1: No, ok. Scusa?
0: Scusa...
1: No, meno.
0: Non tantissimo. Diciamo.
1: Quindi vorreste un po' di più, diciamo, in queste cose.
0: Ma cioè, se uno mi dice scusa perché mi ha fatto qualcosa di male, cioè, ci sta.
1: Anche perché diciamo la verità, tu hai sempre ragione, tranne quando hai torto.
0: Bravo.
1: Giusto,
0: bravo.
1: Molto bene.
0: Hai detto una cosa proprio.
1: Perfetto.
0: Non avrei saputo dirla meglio.
1: Va bene, buon pomeriggio anche a Jimbo.
0: Jimbo.
1: Alla parte tecnica, e voi, cari ascoltatori, che quasi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quantomeno.
0: Tutti.
1: Ok, dalle 16 alle 18 siete qua, insomma, che fate cose. Nel frattempo
0: sì.
1: La buttate lì, insomma.
0: Sì, che cosa?
1: Cioè, la buttiamo già. Sì.
0: Sembra di essere dalla parrucchiera a volte quando presenti questo programma.
1: Più o meno il mood è quello.
0: Sì,
1: più o meno il mood è quello, dai.

0: progetto si chiama The Second Voice, il pezzo invece era Let Me Be.
1: A me piace.
0: Bello, bello,
1: di
0: strano,
1: quando
0: ma bello.
1: Quando a me piace non va poi.
0: No,
1: non
0: in
1: so
0: realtà...
1: perché io ho questa attitudine, che quando mi piace un disco poi...
0: Abbiamo parlato più volte dei tuoi acquisti in musica su Amazon, ma non vorrei tornarci sopra, anche perché la notizia in realtà che vuoi darci è un'altra.
1: No, vabbè, è una, diciamo, una cosa che è apparsa oggi su TGcom, che riguarda la mia provincia, quantomeno, cioè Padova.
0: Padova.
1: Ok, leggo questo.
0: Che noi chiamiamo affettuosamente...
1: Padova, sì, esatto, sì. I cognomi più diffusi non sono più quelli italiani.
0: Ah no?
1: No, praticamente sono aumentati quelli cinesi e del Bangladesh.
0: Del Bangladesh.
1: Del Bangladesh, certo. Quindi non, cioè, non ci sono più cognomi diffusi tra... Cioè non c'è un cognome in assoluto più diffuso, ma non appartiene insomma alla cittadinanza italiana o quantomeno è di derivazione
0: o cinese,
1: del Bangladesh.
0: Che poi vabbè, come insomma, tu dicevi a microfoni spenti, i cinesi comunque si chiamano tutti Marco.
1: Vabbè, di nome
0: cioè,
1: sì.
0: Traducono il loro nome con Marco.
1: È vera sta cosa qui, come mai però? Cioè, tutti quelli che conosco io si chiamano praticamente quasi tutti Marco.
0: Ma è vero, anch'io.
1: Come mai sta cosa?
0: Non ne ho la minima idea.
1: Mi piace sto nome evidentemente.
0: Probabilmente,
1: va bene.
0: Sì.
1: Adesso facciamo una piccola pausa.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Kaisa, I Can't Wait, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove andiamo a Bolzano, se non erro, ma prima
1: andiamo
0: torniamo in Cina, tra
1: però,
0: virgolette.
1: No, sì, perché quel discorso del Marco, di molte persone cinesi che io conosco, ma me l'hai confermato anche tu, dice, sarà perché Marco Polo è stato il primo occidentale che hanno conosciuto. Ah. Potrebbe essere una risposta anche oggettivamente sensata, se ci pensi bene.
0: Cioè, gli americani dovrebbero chiamarsi Cristoforo, cioè Christopher.
1: Christopher,
0: capito?
1: Ma ce ne sono tanti di
0: Christopher.
1: Christopher Nolan, ad esempio.
0: Sì.
1: Okay,
0: Christopher
1: poi,
0: Walken.
1: Christopher Walken, sì, ce ne sono tanti. Sto pensando ancora a quel Luca, quello dei video, sai, quello che c'ha le bolle di sapone in mano?
0: Sì.
1: Quello che dice sto sbollando.
0: Sì.
1: Da dove abbia preso questa cosa? Cioè,
0: in
1: mi viene. È una mosca bianca, capito? In quel senso. Va bene, la seconda invece che vi volevo raccontare riguarda una sentenza del tribunale di Bolzano che ha stabilito che in pratica se tu stai in macchina con una persona che guida ed è ubriaca, se succede un incidente.
0: Muore solo il conducente.
1: No. Se succede un incidente, in pratica tu come passeggero devi risarcire il 50%.
0: Come devo risarcire? Io?
1: A quanto pare,
0: sto a guidare?
1: A quanto pare sì, perché in pratica, allora, nella vicenda, la vicenda è un po' più particolare, nel senso che il tasso alcolemico di chi guidava era visibilmente elevato, quindi te ne potevi accorgere. Quindi era questo. La difesa però è riuscita a smontare sta cosa ed è riuscita in qualche modo a dimostrare che chi era passeggero non poteva esattamente sapere quanto fosse ubriaca la persona che stava guidando,
0: perché era più ubriaco di lui. voglio dire, cioè, questa
1: può essere,
0: era ubriaco a merda,
1: può essere, però 50% di spetta, capisci? Quindi attenzione a verificare, insomma, chi guida quando salite
0: adesso
1: in macchina.
0: Non è solo, mi raccomando, se bevi non guidare, cioè se bevi non entrare in macchina con nessuno.
1: Assolutamente, è anche pericoloso, dai, diciamo la verità.

0: Go Gentle del disco di Robbie Williams e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura alla tragedia delle Maldive. Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malé. Il recupero degli altri due connazionali, Muriel Oddenino e Giorgia Sommacalla, avverrà domani. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era già stato recuperato. Si procede per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla Procura di Roma. A voi la linea.
2: Arriva Samurai J.

0: Plug Yourself, il disco di Comrade qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torniamo per voi, lo facciamo solo per voi, amici.
1: Assolutamente, dedichiamo una mezz'oretta totale del nostro programma a voi che ci state ascoltando.
0: Che roba,
1: è mezz'oretta, è un quarto del programma,
0: certo, certo, a tra poco.
2: Sii te stesso, sii te stesso, sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio Company.
1: Fulminacci.
0: No, in realtà mi stavo pensando al singolo precedente che, era,
1: certo,
0: che era Stupida Sfortuna,
1: sì,
0: se non
1: sì,
0: erro.
1: Sì, è vero. È vero.
0: E quindi mi è venuto che stai sessibilante.
1: Ah, esatto.
0: Adesso invece è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
2: Esatto, allora leggo qui: stage, lo stipendio si ferma a 600 euro per 7 neolaureati su 10, talento non riconosciuto. Mm. Ok, poi leggo: per il 62% il compenso è determinante nella scelta tra Italia ed estero.
0: Vabbè, chiaro, sì.
2: È chiaro, no? Perché cioè, se uno ha impiegato tanti anni per studiare, comunque insomma impegnarsi,
0: e gli dai 600 euro,
2: deve un attimo valutare bene dove iniziare la propria carriera.
0: Chiaro.
2: Carriera che, ad esempio, nel nostro caso è iniziata nell'ambito radiofonico, ad esempio. Ok.
0: Sì, sì.
2: Io devo dire la verità: all'epoca chi diciamo mi pagò per primo avrebbe potuto, tra virgolette, fare il furbo e dirmi: beh, tanto vieni, fai pratica, ok, tanto poi vediamo, no? E invece mi mise praticamente in regola subito.
0: Avevano già intravisto il grande talento all'orizzonte che stava arrivando.
2: Comunque, il mio primo stipendio era di 500.000 lire.
0: Per
2: nel 1999,
0: ore
2: credo.
0: Ok.
2: 99,
0: quante
2: sì.
0: ore?
2: Beh, 4 ore.
0: Beh, allora scusa,
2: Beh, insomma, sì, ti dico, non mi potevo lamentare.
0: C'erano le lire, no?
2: Avevo sì, 18 anni.
0: Mezzo
2: credo.
0: Milione di lire?
2: Sì.
0: Beh, insomma
2: ci stava.
0: Sì, sì, per 4 ore.
2: Dai,
0: poi
2: okay.
0: Lavorare in radio, sarà mica un lavoro lavorare in radio. Dai,
2: dai. E dai, te invece.
0: Uguale,
2: dai.
0: La stessa
2: uguale.
0: Cosa perché facevo 4 ore e 500.000 lire, anche se effettivamente io il mio primo stage in assoluto lo feci con la scuola.
2: Sì.
0: E andai alle assicurazioni INA Ass Italia.
2: Ah, ok.
0: E non era retribuito.
2: Non era retribuito.
0: No, ho archiviato tante di quelle polizze che tu non hai neanche idea. Guarda. Una
2: però
0: rottura
2: lì,
0: di palle.
2: Lì vedi, cioè lì. No, vieni qua, poi vediamo. No?
0: Sì,
2: vieni
0: sì.
2: qua, poi vediamo.
0: Poi vediamo.
2: Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordate di quant'era il vostro primo stipendio? Cioè, quello che veniva fuori, il numero netto che veniva fuori
0: esatto.
2: lì. Quanti soldi, cioè, arrivavano? Il vostro primo stipendio, di
0: sì.
2: quant'era?
0: Quello che avevate già impegnato,
2: sì.
0: comunque.
2: Magari
0: comunque
2: se ci
0: fosse.
2: Fate più o meno capire in che periodo era, giusto per vedere, insomma, per
0: sì.
2: capirci un po'. Ecco.
0: Anche che lavoro era, se volete.
2: Se poi lo
0: raccontate.
2: Stipendio era zero, scrivete zero.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: se
0: il
2: vostro prima occupazione, stage, qualsiasi cosa era zero, scrivetelo. Ok, allora 3332688688 WhatsApp, scritti o vocali. Vi ricordate a quanto montava, mettiamola così, la paga per il vostro primo lavoro? Cioè il vostro primo stipendio? Insomma, vedete un po' voi se riuscite a ricordarvi anche il periodo. Meglio ancora. 3332688688

0: Dobbiamo andare velocissimi perché ci avete scritto e mandato vocali in tantissimi oggi in cui vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo stipendio come lavoratori, da stage o da qualsiasi altro tipo di contratto.
1: Ok, però se dici così sembra che negli altri giorni ce ne mandino pochi.
0: No, vabbè, ma dobbiamo fare in fretta!
1: Allora, una tragedia, praticamente perito edile.
0: Edile, sì.
1: Non è edile, edile. 1993, rimborso spese 200.000 lire al mese per 40-50 ore. Ciao, okay. Da Glava, ciao.
0: Niente male.
1: 190.000, 1992, facevo la stagione estiva in un campeggio turistico come accompagnatore. 1992, ok. Ciao, buongiorno da Giorgio. Primo stipendio, 3 settembre 1978 in lire 1.250.000. Un bello stipendio.
0: La Madonna, non era mica brutto.
1: Stipendione questo,
0: sì. Per cominciare.
1: 78, così, il primo stipendio.
0: Sì.
1: Quella, che cos'è? Astronauta.
0: Cosa facevi?
1: Ho sempre lavorato nell'azienda di famiglia. Quando chiedevo lo stipendio a mio padre, mi rispondeva: ma arriveranno tempi migliori. E passava un altro mese. Aspetta, ora ho la delega della sua pensione. Quando mi chiede se è arrivata, gli rispondo: ma arriveranno tempi migliori. Scherza, mi dava 1.000.000 al mese circa.
0: Ok.
1: Mauro 81, 750.000 lire, cameriere. Credo che questo fosse uno stipendio normale, diciamo.
0: Sì.
1: Ok, per l'anno.
0: Mm.
1: 1978, 200.000 lire, 9 ore al giorno più il sabato, idraulico. Questo è un po'.
0: Però hai imparato a fare l'idraulico.
1: Vabbè, certo. Per questo, però, è un discorso.
0: Adesso va dalla signora, mette a posto lo scarico.
1: Sì.
0: 100 euro più IVA.
1: Sì.
0: E se gira bene,
1: ma non sono tutti così.
0: E se gira bene è l'idraulico
1: che cosa? Sentiamo.
2: Ciao, ciao, ultima simpatici, Roberto Vicenza. Il mio stipendio 1.800.000 lire, 8 ore al giorno, da lunedì a venerdì, in uno studio tecnico, e 1994.
0: 94, 1.800.000 era buono.
1: Era un buono stipendio.
0: Sì.
1: Adesso se fai 1.800.000 e 1.800 euro non suona uguale.
0: No,
1: non suona per niente.
0: Non
1: uguale.
0: È la stessa cosa.
1: Sentiamo.
3: Primo lavoro, comune di Trieste, 3 mesi a tempo determinato in cimitero, 1.200.000.
0: Beh, dai.
1: Dai.
0: Poi si è divertito da morire.
1: Scusa, non ho resistito.
0: Bello, so, ti conosco.
1: Sentiamo.
4: Anno 2006, lo stipendio da stagista circa 500 euro.
1: Ah, vedi, allineato.
0: Sì, allineato. Gli stagisti proprio da 500 non si schiodano.
1: 500 euro, se vai fuori a mangiare un paio di volte, sei fregato.
0: Sì, sei
1: proprio.
0: Fatto proprio.
1: Sentiamo.
5: Certo che me lo ricordo. 15 anni, finito la terza media, visto che non mi piaceva studiare, andate a lavorare in confezioni dove facevano maglieria, robe varie, nel 1988. E il primo stipendio da apprendista prendevo 700.000 lire.
0: C'erano i contratti di apprendistato che ti fregavano.
1: Attento qui, l'ascoltatore che nel 1978 portava a casa netti 1.250.000 lire dice: sono stato uno dei primi programmatori IBM in America. Quindi per forza. Dopo vedi che capisci, quando senti queste cifre, è chiaro che a molti giovani oggi passa per la testa: forse l'Italia non è proprio
0: chiaro.
1: Già in quegli anni questo stipendio, che era il primo,

0: Senti, caro collega Stefano Ferrari, abbiamo attualizzato diciamo l'equivalente di 1.250.000 del 78
1: a oggi.
0: Ad oggi, ho uno stipendio oggi, è venuto fuori una roba tipo intorno ai 4.000 euro.
1: No, 4.820 ha detto lì.
0: Quindi quasi 5.000.
1: Quasi 5.000.
0: Primo stipendio.
1: Grazie al cazzo l'IBM, 5.000 euro al mese.
0: Mamma mia, vabbè, adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Così la presidente USA Donald Trump, dopo il rinvio dell'attacco previsto per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, secondo il Tycoon sono in corso seri negoziati. Gli Stati Uniti non commettano errori, taglieremo la mano a qualsiasi aggressore, avverte l'esercito iraniano. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti. Si nasce brutti, si nasce simpatici, si diventa su Radio Company. Su Radio Company brutti ma simpatici.

0: Lady Gaga e DC con Runaway qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto a quanto ammontava il vostro primissimo stipendio.
1: Sì, allora, sto leggendo molti messaggi e tanti valori molto diversi, a seconda poi ovvio degli impieghi, non solo degli anni, ma proprio anche degli impieghi. 800.000 lire nel 99, lavoravo come saldatrice. Poi il mio primo lavoro consisteva in montaggio strutture per esterno, prendevo 600 euro nella busta, il resto però...
0: Ah, c'era il fuori busta.
1: Che cosa abbiamo fatto? Però si parla di 6 anni fa, quindi recente sta cosa.
0: Sì, recente.
1: Quindi prendeva 600 euro in busta.
0: Sì. E 1200 in nero.
1: Va bene. 96, primo stipendio, 1.800.000.
0: 1.800.000.
1: Buono, alto, diciamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, ciao simpatici, ho la stessa giovane età di Pietro, quindi 25 anni.
0: Sì, più IVA.
1: Sì. E ho iniziato a lavorare a 15 anni. Il primo stipendio apprendista in una fabbrica di scarpe, 742.000 lire, che per un apprendista
0: non era male.
1: E dice: non riesco nemmeno più a scriverlo, visto nulla perché dato in casa subito e acquistato una lavatrice.
0: Ah,
1: ciapala.
0: Vabbè.
1: Visto? Sentiamo, dai.
2: Io sono stata presa nel 98 come stagista. E sì, mi facevano impiegata comunale e mi facevano fare il lavoro di un impiegato a 36 ore con tutti i pro e i contro di quel lavoro.
1: Sì, chiaro.
0: Sì, non era retribuita per il lavoro che le facevano fare.
1: Certo. Cioè, 750.000 lire, primo lavoro da apprendista cameriere a Daci Trezza in Sicilia, in un hotel 4-5 stelle, non ricordo, avevo 14 anni e correva all'85. Ok, sentiamo.
3: Certo che mi ricordo. 250.000 lire alla fine del 1979.
1: Quella miseria.
0: Vabbè, però 250 alla fine del 79.
1: Sì. Forse sono paragonati ai 1.000 euro di oggi,
0: sì,
1: credo.
0: Sì, non ci facevi proprio questi gran salti, però.
1: Okay. Va bene, grazie per i vostri messaggi e grazie per i vostri ricordi, amici. Radio Company Time.

0: Lose Control, Medusa qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esattamente, come sempre zero problemi
0: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: E adesso parliamo di controlli stradali.
0: Vai. Ok.
2: Controlli allora, durissimi.
0: Tu sei Ponciarello. Anche se hai detto
2: cambio vocale.
0: Esatto, Pinciarello.
2: Sei Pinciarello.
3: Vabbè, se cominciamo così.
0: Io sono Baker allora.
2: Baker, ok.
3: Allora, dal 16 maggio, quindi da circa 3 giorni, sì, è entrato in vigore l'obbligo del contrassegno identificativo adesivo per i monopattini, okay, soprannominato Targhino.
0: Il Targhino? Del monopattinino?
3: Sì, si chiama Targhino.
0: Queste declinazioni in ino sono molto milanesi.
1: Bene, allora attenzione, perché a Milano sono stati controllati 72 monopattini.
0: Ok.
1: Roba,
0: e quanti ne hanno passato?
3: Allora, ci sono 27 contestazioni.
0: che è una percentuale alta, è un
3: sì,
0: terzo.
3: Perché allora c'erano, dunque leggo, 16 conducenti sono stati sanzionati perché circolavano senza il nuovo contrassegno identificativo, quindi il Targhino.
0: Il Targhino.
3: 10 sono multe, sono scattate per il mancato utilizzo del casco. E un'altra contestazione ha riguardato l'attraversamento con il semaforo rosso.
1: Potenza.
0: Ah, è vero, perché c'è, se c'è il rosso.
3: Vabbè, certo. Allora, le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. E quindi, insomma, se ci avete il monopattino, occhio.
0: Che poi 100 se ti va bene, 400 se sei antipatico. Di solito funziona così.
3: Certo.

0: Town, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto 7 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto a Modena, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo l'udienza preliminare nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluse quelle di terrorismo e odio razziale. Il giovane non ha parlato ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. A voi.
2: Qualche giorno fa Rocco Hunt ha radunato fan e passanti sulla terrazza del Pincio a Roma, senza palco né barriere, per presentare il suo nuovo singolo, che è proprio quello che stiamo per sentire.

0: E dopo Rocco Hunt ci fermiamo, però state con noi, tra pochissimo torniamo con il nostro gioco e 50 euro di buoni carburante SMP in palio. Arriva Cervelli in Fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: D minor Offenbach e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Velocissimamente, prima che mi dimentichi di dirlo, sì. Abbiamo controllato oggi tramite l'IA. Siamo arrivati alla soluzione. Oggi è la puntata numero 1566 di Brutti ma simpatici.
3: Che miseria.
2: 1566.
3: Bene,
2: sono tante.
3: È funzionale al gioco?
2: No, frega niente,
3: bene,
2: però volevo dirlo.
3: Allora, Cervelli in fuga, sono rimaste queste categorie: serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.
2: Che andrebbe detta in maniera diversa.
3: Tipo
2: educazione sessuale.
3: Va bene, va bene. Allora, ovviamente queste categorie vi serviranno per provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli,
2: che ovviamente vi ricorda che è a vostra completa disposizione il Revog, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto al 100% utilizzando materie prime rinnovabili. È compatibile con moltissimi veicoli grazie alla specifica EN15940 che trovate sul libretto ma anche sul portellino del tappo.
3: Sì, all'interno, esatto. Allora, 3332688688, scriveteci la vostra categoria preferita, quella che vi piace di più, scelta tra serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale, e ovviamente noi vi faremo una domanda relativa alla categoria che oggi risulterà essere la più votata. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi è giusta, sarà quella giusta, vi porterete a casa 50 euro di buoni carburante SMP, che sì, salutiamo e ringraziamo. 3332688688, serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.

preoccupato mentre andiamo a scoprire come sarà il mese di giugno di Sofia. Lei come animale ha la volpe, quella preferita, il suo colore è il viola. Una volpe viola, Sofia. Amore 46%, soldi 6%, lavoro 12%, amicizia 8%, casini 28%. Non sono tanto i casini, vince più l'amore quest'anno, Sofia. Anzi, questo mese, scusami, Sofia. Giugno è istintivo e un po' imprevedibile. Il cuore spinge forte, ma il resto non sta a guardare. Se segui l'istinto giusto, puoi diventare un mese molto acceso. Mi ho dato la sensazione del molto acceso. C'è Tania, il suo colore è lilla, l'animale preferito del cane. Tania, per te il mese di giugno dice: amore 12%, soldi 33%, lavoro 18%, amicizie 7%, aia, ci sono anche un casini a 30%. Però è sempre più alto i soldi rispetto ai casini. Giugno è un mese un po' altalenante, tra cose pratiche e situazioni che si incastrano male. Se non ti fai prendere dal caos, riesci comunque a portare a casa qualcosa di veramente buono. Noi di buono abbiamo anche Louis Tomlinson, Imposter.

0: Wilson, mentre noi stiamo per chiudere il nostro spazio di stasera con gli effetti, abbiamo Veronica, il suo colore è il nero e indovina un po', il suo animale è la pantera nera. Veronica, amore 21% per giugno, soldi 9%, lavoro 34%, amicizia 6%, casini 30%. Giugno è intenso, un po' selvatico, lavoro e situazioni impreviste dominano la scena, serve sangue freddo, ma alla fine qualcosa di utile lo tiri fuori sempre. Chiudiamo con Giorgia, che è stata la più fortunata, insomma, fra tutti i messaggi che ci sono arrivati. Il suo animale preferito è il gatto e il colore è rosa pastello. Amore 58%, soldi 6%, lavoro 9%, amicizia 14%, casini 13%, che è più basso rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Giugno è morbido e emotivo, il cuore prende spazio e il resto si adatta. Non è un mese complicato, ma molto sensibile, da vivere senza troppa rigidità. Si chiude qua il nostro spazio dedicato agli effetti. Ritorniamo domani con un altro effetto per voi, ma fra pochissimo con altra musica per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: poco. Grazie a tutti voi che avete partecipato, che siete stati con noi, che avete giocato, che avete risposto per Tutti in Lista anche stasera. Grazie a Gianluca Pascini. Sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, ma attenzione, perché stasera come sempre non vi lascio da soli, nel senso che prima lasciamo andare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, poi ritorno in console per il fluido. Da ascoltare, non è da raccontare, semplicemente da ascoltare anche stasera questo viaggio musicale dalle 22 fino alle 23. Ciao a tutti, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Company.

0: Homeworker su Radio Company. Noi siamo pronti per le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, ma buonasera a tutti. Gianluca Faccini dal vivo, perché ogni tanto capita che io sono qua nella sede centrale della radio.
2: È vero, è bello vederti, ciao cuoricino.
0: Ma che bello, ma sembra tutto così, è bello, cioè io mantengo questo, perché tu ci sei ogni giorno, sapete che, cioè, come posso dire, la stessa cosa ogni giorno dopo un po', no, non ti dà più emozione, giusto? Invece no, per me no, è sempre un'emozione bella, nuova, giusto?
2: Benvenuto negli studi fucsia.
0: Ah sì, stasera c'è, ma parleremo anche di colori stasera, quindi è perfetta sta cosa, proprio parleremo di colori. I colori hanno il loro significato, lo sapete, c'è chi si veste in un modo o nell'altro, chi sceglie un colore unico, ma non soltanto, ci sono degli argomenti che potrebbero dividere, attenzione, argomenti che noi solitamente non facciamo, scartiamo, glielo lasciamo agli altri, ma stasera voglio parlare della spiaggia, delle sigarette e dei cani. Mamma mia, che serata, però prima di partire lo facciamo o non lo facciamo? Lo ascoltiamo o non lo ascoltiamo il consiglio della sera? Poi potremo partire, forse. Allora, sciamano!
3: Il presente è loro, il futuro per il quale ho veramente lavorato è mio. Nikola Tesla.

0: Shakira con Gypsy su Company. Buonasera, sono Igor Pezzi. Dall'altra parte, anzi di fronte a me, c'è Gianluca Pacini. Perché noi abbiamo l'open space, capito? Cioè dall'altra parte del vetro era una volta. Qua siamo in open space, siamo in una stanzone unica. Se, voi, se qualcuno non sa ancora come sono fatti gli studi di Company, è qui, c'è uno stanzone gigante, grandissimo, meraviglioso, grande, tutto illuminato, le pareti sono illuminate, possono cambiare colore, ed è una cosa bella. Poi abbiamo degli schermi, ok, dei LED bulb, cioè che cambiano sempre, le immagini, logo, è fantastico, una sorta di sala giochi, perfetto. E poi siamo noi due che sono le due cose più belle del... Non dovevo dire sta cosa. Va bene, allora signori, la notizia arriva da Rimini, l'abbiamo già citata un po' di tempo fa. Quest'estate non si può fumare in spiaggia. Non si può fumare né la sigaretta normale e nemmeno quella elettronica. Già praticamente da adesso mi dicono, cioè proprio ormai la stagione, non so se l'hanno inaugurato o meno, credo di sì, non si può più fumare. Ovviamente non è giusto, non c'è più libertà, sembra tutto un divieto, mamma mia, non si può così e non si può colà, ma che brutta vita. Però c'è anche, sono anche quelli che dicono, insomma, io non fumo, il fumo passivo fa male, pure quello della sigaretta elettronica è fastidioso. Poi c'hanno delle puzze incredibili quelle della sigaretta elettronica, non so se ti è mai capitato. Ecco, una cosa, però a quanto pare danno più spazio ai cani, e questa è la cosa che fa un po' arrabbiare, no? Tra poco ne parleremo. Se volete dire la vostra, ditelo al 333-2688-688, tanto noi qua condividiamo tutto, non c'è problema. Tra poco.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Benson Boone, Man in Me su Company. Sono le 20.25 e siamo in diretta con le cose da pezzi, come sempre. Igor Pezzi e Gianluca Pacini, e parliamo del divieto arrivato già attuale, già esistente, a spiaggia, in spiaggia a Rimini. Già si parte da Rimini, dove hanno vietato il fumo. Cioè non si fuma sotto l'ombrellone, né che sia una sigaretta normale, tantomeno quella elettronica, non assolutamente no. E qui apri di cielo, perché ma allora veramente è tutto un divieto. E poi c'è chi dice: vabbè, ma io non fumo perché devo sentire il tuo fumo passivo, e poi magari sei pure un maleducato e mi lasci i mozziconi per terra. Cioè sono tante le cose, i mozziconi magari ancora magari accesi, passo un bambino si scotta il piede, succedono anche queste cose. Ma insomma, con un minimo di decoro. Io ricordo anni fa, quasi 20 ormai, all'interno delle discoteche, dei locali, quando hanno vietato il fumo, apriti cielo pure là, ma non si può e quant'altro, ma cosa facciamo, cos'è tutta una restrizione, un proibizionismo. E poi alla fine ci siamo adattati. La cosa che potrebbe provocare un attimo è che la spiaggia di Rimini ha ampliato invece, quindi dà la libertà ai cani di fare il bagno mezz'ora in più durante la giornata. E quindi figurati, tutti a dire la loro. Sentiamo cosa è arrivato al 333 2688 688.
1: Ciao, tutto da Marco Trieste, e volevo dire una cosa. Sì. Io sono un fumatore accanito, direi anche, e questa cosa mi dispiace un po', però è anche giusto che noi fumatori paghiamo per quei cretini che lasciano le mozziconi nascosti sotto la sabbia.
0: Lo so. Purtroppo così. Tu, qualcuno è civile, spero è sempre di più la maggior parte, e qualcuno no, non lo è, è poco rispettoso. Ad ogni modo, come la vivete questa cosa? Quest'estate sotto l'ombrellone senza la vostra sigaretta? Va bene o non va bene? Dite la vostra al 333-2688-688. Poi diremo anche la nostra, io e te. Pacini, tu sei un fumatore di quelli numero uno al mondo, sei un tabagista proprio.
2: A me la sigaretta elettronica non dà fastidio, quella normale sì.
0: Quella normale sì, tra poco.

0: fare quest'estate? Non si fuma. Abbiamo aperto questo dibattito stasera. C'è Marco che dice: in spiaggia non si può fare, ma in acqua? Penso che nemmeno in acqua si possa fumare. Anzi, peggio ancora, dai, lasci il mozzicone lì, poi che fai? No, assolutamente. No, su tutta la spiaggia non si può. Decreto già in vigore a Rimini, manca Jesolo, mi dicono, e anche in diverse spiagge, probabilmente sarà poi in tutta Italia, il fatto che non si può fumare. La notizia è che già non si poteva fumare comunque in spiaggia la sigaretta l'anno scorso, ma quest'anno non si potrà fumare nemmeno la sigaretta elettronica, perché anche quella dà fastidio a chi non fuma, è sempre in qualche modo fumo passivo, anche se vapore acqua, mettiamola come, però insomma, dai, tanti non lo vogliono. C'è un messaggio da parte di Domenico che dice: io proporrei di dividere la spiaggia a pezzi. Mi prende pure in giro, tra l'altro, Domenico, complimenti. Fumatori o non fumatori? Come i locali, e vi sono tutti felici e contenti, forse. Beh, forse, ovvio. Perché effettivamente sì, spiaggia di Ponente, spiaggia di Levante, fumatori o non fumatori? Com'era una volta? Chi è?
1: Nelle spiagge libere a Rimini, sì, però si può fumare.
0: Sì, rimane un attimo di spiaggia libera per poter fare.
1: Ci sono delle eccezioni.
0: Delle piccole eccezioni, eccetera. Sei informato anche sulla spiaggia nudisti? Immagino di sì, vero?
1: No, sui nudisti sono informato.
0: Mamma mia, ti è pure cresciuto il naso. Stavo dicendo che una volta nei vagoni dei treni c'era il vagone non fumatori, fumatori anche negli aerei negli anni 70-80. Fino agli anni 90 c'era questa possibilità. Adesso hanno vietato ovunque. Vabbè, come la vedete invece che i cani potranno fare il bagno mezz'ora di più in qualche spiaggia di Rimini? Ditemi la vostra al 3332 688 688.

0: questa diatriba, come chiudiamo? Intanto salutiamo Olivia Dean con So Easy. La diatriba della spiaggia, fumatori sì, fumatori no, cani sì, cani un'ora in più, mezz'ora in più di bagno, invece non si può fumare. Io direi di chiuderla con un messaggio meraviglioso arrivato in questo momento al 333-2688-688. Basta che anche i cani sia vietato fumare per par condicio. Io direi di sì, ok. A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: mi lo dedichiamo a Tania, che ieri sera lo ha scritto così come richiesta. E vedi, richiesta esaudita. Grazie all'ufficio musica, alla parte tecnica Gianluca Pacini. Insomma, ci siamo arrivati anche al punto che abbiamo deciso di cosa parlare tra pochissimo, cioè di colori, di come vi vestite in base al colore. Cioè, ci sono tante storie anche là dietro, vai.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: parlano di colori, signori, perché tutti noi ogni giorno ci vestiamo. Fino là siamo d'accordo, però i colori, come facciamo a decidere i colori? Punto di domanda. I colori, insomma, c'è chi sta bene in un colore, in un altro, chi se ne frega, si mette tutti i colori che capita, si butta addosso, giacca da un colore, le scarpe di un altro, i lacci di un altro ancora, i pantaloni, le mutande, il pizza un altro ancora, un disastro. Il vademecum dice non più di 3 colori addosso. Poi uno fa un po' quello che vuole. Gli analisti del settore fashion però dicono che è un discorso di identità personale e sta ritornando molto negli ultimi tempi l'uniform outfit, cioè persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è chi lo fa per moda, c'è chi lo fa perché vuole apparire, vuol farsi notare, e chi lo fa anche perché è daltonico. Prima, non so se è vera sta cosa, basta un attimo la musica, non so se è vera, ma prima Conte mi ha detto questa roba, che lui c'ha queste cose che è daltonico, dovrebbe non sbagliare, si mette. È vero? È vero, ma non ditela, mi raccomando. Conte è daltonico, veramente.
1: L'hai detto in radio?
0: Non l'ho detto in radio. Vabbè, dai, ripete, rimette. Allora, signori, quindi l'uniform outfit è il trend sempre di più delle persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è anche l'armocromia. L'armocromia è una figura. Ce l'ha la Schlein. Hanno parlato a lungo della Schlein, di questa persona accanto a lei che decide che tipo di colore deve vestire, capito? Deve vestirsi, perché chi ha questo ruolo, chi fa l'armocromia, decide in base ai tuoi occhi, al tuo taglio di capelli, al tuo taglio di al colore della pelle, quali sono i colori che ti stanno meglio.
2: Basta chiedere alla I, scusa.
0: Alla I, certo, c'è GPT, sa tutto quella, Schlein, perché spendi soldi sull'armocromia? Che chiedi alla I, tutto lì. Vabbè, dai, facciamola breve. Se doveste scegliere, ecco, se foste obbligati a vestirvi sempre con lo stesso colore, qual è il colore che scegliereste? Ditemelo al 3332 688 688.

0: Ancora buon martedì, stiamo parlando di colori questa sera. Che, qual è il colore? Il colore che vestireste? Qual è il vostro colore preferito anche nei vostri vestiti? Ma soprattutto, se foste obbligati a vestirvi con quel colore, qual è il vostro colore? È il trend che sta prendendo sempre più piede, anzi sta tornando perché lo era già una volta. Si chiama uniform outfit. C'è chi mi dice un bel rosso Valentino. Secondo me il rosso Valentino, cioè, allora, a patto che deve starti bene, secondo me. Cioè, devi essere portato, portata a portare quel colore. No, secondo me. Però non passerà mai di moda. In generale, infilo la mano in armadio.
1: Guardate proprio questa, vabbè,
0: Attenzione. In generale, infilo la mano dentro l'armadio e quello che esce indosso, se dovessi scegliere un colore, il nero. Sfina e sta con tutto. Sfina nel senso che smagrisce. Questo è vero, Anch'io ho scelto il nero e il blu notte, io ho scelto. Che poi se lo sanno i miei amici milanisti, guai, cioè mi fanno i dispetti. Però chi se ne frega, devo star bene io. Anche il verde mi sta bene, ok? A te invece qual è il colore preferito, Pacini?
2: Il blu elettrico.
0: Il blu elettrico? Tu sei DJ, dovevi essere così eclettico, così strano. Il blu elettrico è una cosa sgargiante.
2: Ma sono strano di mio, quindi ho bisogno di un outfit, sì, invece che mi normalizzi.
0: Tu sei strano di tu, è vero, su questo non c'è dubbio. Ok, allora, il gioco è questo. Se foste obbligati a vestirvi con un colore, qual è quel colore? Ma soprattutto ditemi il motivo al 333-2688-688. Siccome siamo in sede però, ora andiamo alla macchinetta del caffè. Paghi tu e torniamo tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: su Radio Company alle 21.24 di questa sera con le cose da pezzi. Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Concludiamo l'argomentone di oggi a proposito dei colori, che abbiamo chiesto prima se fosse obbligati a vestirvi solo di un colore, qual è il colore. Sentiamo, è arrivato il messaggio. Vai. Sì, c'è lui.
1: Buonasera Igor, buonasera. Allora, gran parte delle volte mi vesto con abiti scuri, principalmente il nero, perché i miei amici solitamente mi guardano e mi dicono: ah, cavolo, mi sembri più dimagrito, stai bene, bravo. Mi vesto l'indomani, come la domenica, con una camicellino bianca e sembro una donna incinta.
0: Ma lì c'è la pancetta allora, No, ma dicono che sia benessere, voglio dire, dopo una certa età soprattutto. E alle donne piace un po' di pancetta, non so se è vero o meno. Sì, un po'. Cioè, non la panza, proprio quella, sai, tonda, quella che non vedi neanche le punte dei piedi, non quella. Tra la maggior parte delle donne, ecco, c'è questa tendenza, tra la tartaruga, cioè proprio quella scolpita, precisa, quella è un po' di pancia, diciamo, comoda. Ecco, preferiscono la pancia comoda, un po' soffice, diciamo così, ok? Si vede che stanno meglio.
2: Io ti preferisco così soffice.
0: Ma
2: così
0: cosa me? Non puoi fare esempi su di me. E poi non mi hai mai visto nudo, quindi non puoi dirlo. Parliamo di viaggi, che è meglio. Il trend del turismo 2026 sta cambiando, a quanto pare. Sta cambiando. Una volta si preferivano i viaggi, quelli con tante cose, quelli che dovevi fare tutto, il più possibile. Nei giorni che eri via, organizzavi viaggi, visite guidate, musei, quant'altro. Dovevi andare in discoteca a vedere la notte, il quartiere latino, il quartiere non latino, dovevi mangiare in tutti i ristoranti. Invece adesso calma, c'è più, molto più calma, fare meno cose ma fatte meglio. Un po', diciamo, non so che team siete voi, se siete di quelli voglio fare il più possibile o voglio fare poche cose ma fatte bene in viaggio. Al 333-2688-688, tipo team viaggio pieno, no? Dove devi far tutto. Roma in due giorni, Colosseo, Vaticano, Fontana di Trevi, tutto incastrato. L'ho fatto. Una tragedia. Team viaggio pieno, 5 città, 7 giorni, valigia sempre pronta, eccetera, eccetera. Oppure quello lento, team viaggio lento, una settimana, nello stesso posto, mare, passeggiate, zero stress, stesso hotel, stessi ritmi. E insomma, team veloce, viaggi veloci pieni o viaggi team viaggio lento.
2: C'è la via di mezzo? Io vorrei fare l'uno e l'altro.
0: No, dopo ti spiego che non si può fare la via di mezzo. O è il viaggio pieno o è il viaggio lento. 3332 688 688.

0: l'amore per la fede. Quando torno al mio paese, Serena Brancale su Company. Vediamo un po' cosa avete scritto a proposito del team di viaggio. Viaggio lento, dove fare le cose poche ma fatte bene, dedicato il tempo giusto, oppure quei viaggi frenetici che andavano di moda un po', diciamo una volta, no? Dove dovevi fare tutto, dovevi assolutamente impiegare quelle ore, quei giorni per vedere più cose possibili, per anche stancarti, per tornare a casa più stanco di prima. Marco da Treviso dice: io corro sempre, voglio vedere tutto. Poi c'è Giulia: viaggio lento tutta la vita, odio la fretta. E c'hai ragione. Luca invece dalla provincia di Verona: un mix un po' e un po'. Come Gianluca Pacini, che vorrebbe un po' un po'. Secondo me un po' può stare, che la mattina lenta fino al tardo pomeriggio. La sera magari potete cominciare a visitare più aperitivi, più locali, più ristoranti, insomma velocizza un po'
1: ragazze.
0: Il tutto. Tu, quello che c'è, insomma, si fa quando si è un po' in vacanza, si è anche un po' più liberi. Sara da Udine: se non vedo tutto, mi sembra di aver perso tempo e aver buttato via soldi. Anche questo non è sbagliato. Paolo invece dice: io mi fermo e mi godo tutto, quindi team viaggio lento. Ed infine Elisa da Vicenza: viaggio lento e caffè lungo. Cioè, quando dici così, il caffè lungo lo bevi con più tempo, quindi c'è proprio relax totale. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: ritorno nel tempo per qualche minuto con Roby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
6: Radio Company.
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company.
6: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi sono JD, Novi vs ENIAC. Subito per ripartire, Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company Yesterday.

0: superstar.
1: Per chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana di dicembre, abbiamo scelto e riascoltato Superstar di Novi vs ENIAC. È il momento quindi dei saluti, il momento di ringraziare intanto Gianluca Pacini che è stato in regia per queste due ore. Grazie a voi soprattutto per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì, io sarò qui con voi sempre con Company Yesterday a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.